0: Άνοιξη 100,7.
1: Aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo gli dava la